0: per il cinema senza sosso, c'è un pezzo musica che è caratongo della cinema che uscì in Mauritania, e ci vediamo per il cinema che è il cinema che è il cinema.
1: Ici, Pays de Savoie.